Kausima otinni yanginnami, ai akso otoni yasawa otinna pongai.